0: Marcos Palosetti, Paquito Leiva, Leo, Catriel, tremendo.
1: Noventa y siete punto tres, Radio UNER, Concordia.

Moi su a mercato, noi mi sta, moi no, mi sta poi sta un rifuo. Noi non mo ci se, che ta ci se, che ta ci si fa.